Marazane Zamare, De, De, Deniniba Marazane Zarema Pani, Pani Zare Marazane Zare Pani, Mapa Dema Zare Zare Zare Pani Zare, Zare Zare Pani Zare.